che tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Lui schiarisce la voce e ricomincia il canto.

vide la luce in mezzo al mare, penso alle note là in America, ma era solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sentì più dolce che la morte.

con un politruque con la mímica, hoy diventare un altro. Ma dove ti guardano così vicini veri, che fanno scordare le parole con un fondo di pensieri.